0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: Sono le 3:58.
5: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Cos'ho di così bello? Che tu sei così bella quando ti svegli prima.
1: E poi ti vedo uscire piano piano, ma tu lasciati bullare da me, perché si sono fatte le tre.
2: VRN Radio, solo grandi successi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
8: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
9: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
8: Niente, ignora tutti i messaggi.
10: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
11: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
12: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.
0: QRN

Buongiorno, buongiorno, mercoledì mattina, eccoli qua, 16 di settembre, 259esimo giorno del calendario. Sono sempre meno, sono 106 i giorni che mancano per arrivare alla fine dell'anno. Noi apriamo anche oggi assieme questo nostro

E vediamo quello che è capitato negli anni, in questa data, 16 di settembre. Partiamo dal 1599. In Campo dei Fiori a Roma viene bruciato all'arrogo Fra Celestino da Verona. 1904. In Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà fino al 21 di settembre. 1908 viene fondata la General Motors. 1949 viene rilasciato il primo episodio di Will Coyote e Road Runner. 1982 massacro di Sabra e Shatila. 1992 mercoledì nero, la sterlina britannica esce dal sistema monetario europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

È il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Santa Innocenza, Santa Dolcissima, San Prisco di Nocera, San Cipriano e San Cornelio Papa.

La notizia curiosa legata a questa data ci porta al 16 settembre del 1949, quando con il cortometraggio Fast and Furious i baby telespettatori iniziarono ad appassionarsi alle divertenti vicissitudini di un coyote, al perenne inseguimento di un uccello dalle gambe lunghe e veloce come il vento. È il primo episodio del cartone animato Will Coyote e Roadrunner, creato per la Warner Bros. Da Chuck Jones insieme con lo scrittore Michael Maltese.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Bellissima.
6: You ascolti.

Ed è il momento dei compleanni VIP. Facciamo tanti auguri ad Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, nato a Roma nel 1961. Buon compleanno anche a Mickey Rourke, attore e sceneggiatore popolare in tutto il mondo, nato nello stato di New York nel 1950.

0: 16 di settembre, quello di oggi è il World Guacamole Day, la giornata mondiale in onore della salsa messicana, e quindi tirati fuori i nachos, e oggi assolutamente si va di Tex-Mex. Siamo arrivati ai saluti, buon mercoledì a tutti, ci risentiamo domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 8. URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buon mercoledì 16 settembre, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Che dire, cara Ceci,
2: sì, hai nostalgia della scuola in questo periodo?
3: Cioè, io no.
2: Quando aprono le scuole?
3: No, i miei ormai sono grandi, per me settembre era veramente un dramma.
2: Non hai
3: nostalgia? Soldi, libri. Oddio, ah, beh, sì, perché ero più giovane, quindi non andavano a scuola, io ero più giovane.
2: No, io intendevo magari, ecco, la nostalgia dei ragazzini in mandarli a scuola, invece no, perché in
3: ormai
2: effetti,
3: sono grandi, autonomi.
2: Tra
3: dai.
2: Libri e soldi da spendere, hai ragione anche tu. Io invece mi viene ancora un po' il colpo al cuore quando entro in quei supermercati che hanno la sezione astucci, cartelle. Mi ricordo che per me era un momento bellissimo, sono rimasta in fissa con la cartoleria. Non so perché oggi ho aperto così, ma va bene lo stesso. Allora, tra poco parleremo del genio della settimana. Che un genio non è, ve lo dico subito, che non vi svelo e che appunto vi presenterò tra poco. Tu invece dove ci porti?
3: Allora parliamo del safari africano tra leone,
2: ci porti in Africa.
3: Tra leone e drammi da vescica.
2: Drammi da vescica. Vabbè, io ho fatto la tigre più che il leone, ma andiamo avanti e concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, come sempre accade. Quindi il meglio del peggio del mondo del web, tornano le battute brutte.

0: Amici del Comedy, siamo pronti a cominciare questa puntata di oggi. Prima, nei saluti iniziali, hai detto che ci avresti portato in Africa dopo, no?
1: Eh sì, oggi siamo in tema, tesoro.
0: Guarda un po', io, sì, anche io, perché andiamo in Egitto. Andiamo in Egitto. L'Egitto con questo genio della settimana, che è insomma quest'uomo, la storia di quest'uomo, che sembra una commedia
1: presa in giro.
0: Una commedia romantica scritta male, forse.
1: Ecco.
0: Allora, secondo quanto riportato da diversi media, è una storia che ritorna, che risale a qualche anno fa in realtà. Mm-hmm. Un uomo avrebbe chiesto il divorzio appena un mese dopo il matrimonio.
1: Che è successo?
0: Che è successo? La motivazione.
1: Si è sposato con una mummia?
0: No, lui dice ha sostenuto in quel momento di essere stato ingannato dalla moglie. E il motivo, vuoi sapere qual è?
1: Certo.
0: Non ti arrabbiare. È che a suo dire non l'aveva mai vista senza trucco. E quindi una volta svegliato e accanto a lei al naturale, lui è rimasto un po' così sorpreso, interdetto, e si è rivolto al tribunale. Ora, ma dico io, no?
1: Mamma mia.
0: Ma come? Vabbè, lasciamo perdere. Io non ci credo molto, sembra quasi una bufala, però è girata molto questa notizia. Poi
1: sai che cosa? Ti interrompo un secondo. Sai che cosa mi ha molto colpito quando io sono stata in Egitto? Tu vedi tutte queste donne stracoperte, ma il giorno del matrimonio sono
0: bellissime.
1: Tutte bionde, stratruccate.
0: Bionde?
1: Sì, tutte bionde.
0: Egiziane bionde?
1: Sì, infatti questo mi ha colpito molto in questi alberghi d'estralusso. E poi scollate.
0: Allora, c'è da dire che nei paesi arabi, non entriamo troppo nel dettaglio, però le donne per i loro uomini possono fare la qualunque. L'importante è che lo facciano solo per i loro uomini. Quindi nell'intimità, in realtà sotto quei lunghi vestiti hanno delle robe che noi ce le sogniamo.
1: Sì.
0: Ok. Però a prescindere da questo,
1: torniamo
0: io
1: a questa brutta senza trucco. Che è successo?
0: Non era brutta secondo me.
1: Porella.
0: Cioè, se tu ti vai a sposare almeno una volta senza trucco, devi averla vista una persona per sposartela, credo io, non lo so. Però praticamente si racconta che loro si sono conosciuti sui social. Quindi durante il fidanzamento lui l'ha sempre vista perfettamente truccata. Dopo le nozze l'ha scoperta in questo modo e quindi si è arrabbiato. Ma la colpa di chi è? Sua, di lei o di lui che non ha approfondito? Tu,
1: certo, era proprio
0: caro
1: amore questo,
0: genio della settimana. Esatto, infatti, appunto. Comunque, qual è la morale della favola? Boh, che prima di sposarsi forse conviene passare insieme almeno una domenica mattina? Almeno quello, cioè, prima di fidanzarsi, neanche di sposarsi. Ma va bene lo stesso.
1: Io veramente vorrei vedere com'è sto tipo.
0: E infatti, chissà che figone.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Abbiamo raccontato la storia del genio della settimana, che genio non è, che si sposa con con la sua amata, che tanto amata non era, perché poi il giorno dopo il matrimonio la vede senza trucco e quindi chiede il divorzio. Francesca dice: se questo signore scopre come sembro io appena sveglio non chiede il divorzio, chiede direttamente la protezione civile. Ma guarda, io comunque è una cosa che ho sempre fatto: mettere alla prova i ragazzi con cui mi frequentavo, facendomi vedere subito proprio.
1: Vabbè, ma tu vinci facile.
0: No, ma io dico nel...
1: stai senza trucco, sei stupenda.
0: No, io, vabbè, grazie amore mio, ti voglio bene, ma io dico in generale, proprio peggio di come uno potrebbe essere, no?
1: Ah, sì?
0: Non impegnarsi apposta.
1: Nel naso, che hai
0: non
1: fatto?
0: Impegnarsi apposta, capito? Nel senso che poi dopo, però, quando magari c'è la seratina o la l'uscitina, e tu tiri fuori il lasso nella manica e ti trasformi. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, meglio, capito? La surprise dopo che la delusione prima.
1: Okay.
0: E Gianni dice: io dopo 20 anni di matrimonio non trovo più nemmeno me stesso allo specchio la mattina, altro che riconoscere mia moglie. E Roberta invece conclude con: secondo me il problema non era il trucco, il problema è che lui pensava di sposare un filtro di Instagram. Brava Roberta, è questo il problema. Che non capite che siamo reali, siamo fatti di imperfezioni.
1: Io quasi quasi li abolirei questi filtri.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
16: The Comedy Radio Show.

0: La nostra Sisi oggi, in questo mercoledì insieme al Comedy, ci porta tra poco a fare un safari.
1: Hai visto che oggi mi sono tutta cotonata ai capelli, io sembro una leonessa.
0: Ma tu sei sempre molto così. L'altro giorno sembravi quella delle gocciole, con questa tutina tutta panterata, tigrata.
1: Arroar.
0: Sì. Va bene, quindi tra poco andiamo in Africa, a fare che? Non lo so.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Vogliamo fare un bel safari con la nostra panteressa, la nostra leonessa, la nostra grrr, Cecilia. Dici un po'.
1: Allora, iniziamo parlando delle mete regine per andare a fare un safari. Sono Kenya, Tanzania, Sudafrica, il famoso Parco Kruger.
0: Che bello.
1: Ma tu l'hai mai fatto un safari?
0: No, no, oddio, la giungla del traffico tutti i giorni. Ma
1: vabbè,
0: no, quello vero no. Quello vero no, bello, bellissimo. Sono stata in qualche parco... purtroppo, cioè di pensarci, ero più giovane, non lo farei adesso. Quelli finti, ok? Parchi naturali dove gli animali però sono in cattività. No, no, non l'ho mai visto dal vivo tutto ciò.
1: Allora, vi racconto come funziona un giorno tipo di safari. Uno si sveglia alle 5 del mattino, quando i leoni sono ancora attivi. Ci si sale su una Jeep 4x4. E ovviamente di solito sono aperte, e con tettuccio sollevabile, e si sta in giro per 4-5 ore a caccia dei Big Five, che sarebbe leone, leopardo, elefante, rinoceronte e anche il bufalo.
0: Big Five, bufalo, Big Five. Leone, rinoceronte, elefante
1: e leopardo.
0: E leopardo.
1: Leone e leopardo, ok? Allora, però qua scatta il dramma, il dilemma. Nei parchi c'è una regola d'oro e ferrea: mai scendere dalla Jeep.
0: Eh beh,
1: capito? Gli animali vedono la vettura come un unico grande blocco innocuo. Se tu scendi, ti trasformi all'istante in uno snack su due gambe. Quindi se ti scappa da morire, la guida fa il check predatori, fa scendere solo te sul lato posteriore del veicolo e ti fa fare la plim plim contro la ruota posteriore.
0: Ma pensa a te.
1: Praticamente è un'esperienza ad alto tasso.
0: Cioè, quindi fai la pipì mentre lui va, così.
1: Eh sì, ma te devi proprio sbrigare.
0: Ho capito, ma se siamo donne, cosa faccio io? Mi metto a così, col culo a poppa, a fare la pipì.
1: Allora, tra l'altro, cara mia, c'è una mia amica che mi ha detto che lei riesce a farla in macchina senza sporcarsi.
0: No,
1: perché
0: vabbè,
1: ci sono dei tutorial dove ti insegnano come farla.
0: Vabbè, allora, se non entriamo nel dettaglio, nel becero, esistono anche degli arnesi, lo sai, per farla in piedi.
1: Sì.
0: Ma ne parliamo di fuori onda.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque siamo andati a fare il safari in tutte wild.
1: Infatti. Però, dai, diciamo che ci sono anche dei lati buoni, no? Sul fare il safari, quindi tramonti mozzafiato e la sensazione di stare dentro un documentario. I contro: la polvere che ti entra persino nei pensieri, la sveglia ad orari punitivi e la costante ansia da vescica piena.
0: Soprattutto, non tanto per il leone quanto per la vescica.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
3: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
5: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
6: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
2: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina, rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
7: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia. Daniel Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola, non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
8: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
7: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
2: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
0: Astral Infomobilità.
9: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura e raccordo anulare segnaliamo un incidente in carreggiata esterna, code tra Bufalotta e Cassia Bis, con difficoltà di missione per chi dalla diramazione Roma Nord si mette sul raccordo anulare, code a partire da Sette Bagni. Restiamo in esterna, code a tratti tra Roma Fiumicino e Pontina e più avanti tra Svincola 24 e Tiburtina. Proseguiamo con il raccordo in carreggiata interna, code tra Casilina e Appia. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, code tra il raccordo e la tangenziale est verso il centro. Ed infine andiamo sulla via Pontina, per chi è diretto verso Roma segnaliamo code a tratti all'altezza di Aprilia e tra via dei Rutuli e Castel Romano. Più avanti code tra Spinaceto e viale dell'Oceano Atlantico. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
10: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
12: The Calming Radio Show.

0: Abbiamo fatto un safari con la nostra Ceci, abbiamo incontrato i top 5, cioè il leone, il rinoceronte, l'elefante, non me li dire, li voglio indovinare, il leopardo e ne manca uno, il bufalo.
1: Bravissima, le sa tutte!
0: E abbiamo scoperto che non bisogna mai scendere dalla Jeep e che addirittura si fa la pipì contro la ruota posteriore. Non ho capito bene, non voglio entrare nel dettaglio.
1: Tocca sbrigarsi.
0: Andiamo ai messaggi, va?
1: Allora, Matteo dice: ragazzi, safari in Tanzania, dopo 2 ore di buche mi scappa un idrante, la guida mi fa fare la pipì dietro la ruota della Jeep, mentre ero lì a 10 metri ho visto 2 occhi gialli che mi fissavano. Penso di aver fatto il record mondiale di velocità.
0: No, lì oltre alla pipì fai anche qualcos'altro subito lì sul posto.
1: Invece c'è Claudia che dice: contro del safari, le scimmie negli logge. Un babbuino è entrato dalla finestra della nostra camera e mi ha rubato un pacco di biscotti
0: negli
1: e la
0: alloggi.
1: Crema solare.
0: Le scimmie negli alloggi, sì, lo fanno che rubano cose, sì.
1: Invece c'è Luca che dice: esperienza bellissima, ma la mia ragazza ha voluto fare il safari con l'outfit esploratrice di moda. Vestito beige, cappellino e sandali. Al secondo chilometro di polvere rossa sembrava una statua di terracotta.
0: Posso dire? Le sta bene, tiè. Sì.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Continua il nostro Comedy Radio Show in questo mercoledì insieme anche alla nostra Cecilia, tra poco con hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Ceci, preparati.
1: Va bene.
0: Mi dispiace per te, mi dispiace per voi. Tornano le battute brutte.
1: Ma quelle brutte brutte?
0: Brutte bruttissime.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: battute insomma fatte non da me, non è farina del mio sacco.
1: Aspetta, mi metto seduta perché io quando mi racconti queste cose io inorridisco.
0: Allora, nostro figlio mi ha chiesto com'è nato e lei risponde: è ancora troppo piccolo, raccontagli della cicogna. Poco dopo: tua madre è stata a letto con una cicogna.
1: Mamma mia, vedi, ti ho detto, meno male che mi sono messa seduta.
0: Come vorrei che potessi parlare, dice un padroncino al suo cane. E un padrone al suo cane. Il cane risponde: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente, bau bau.
1: Ecco.
0: Chissà cosa cioè, chissà se gli animali potessero parlare.
1: No,
0: cosa
1: è successo, i pappagalli, no?
0: Ah, beh, sì.
1: Che tramite dei pappagalli un uomo ha scoperto che la moglie lo tradiva, no?
0: È vero, è una storia sentita più volte, sì. Anche perché il pappagallo poi assimila e quindi, sì. Anche gente arrestata per colpa di pappagalli che, come degli intercettatori, ripetevano cose che non dovevano dire. Comunque, continuiamo con: facciamo l'amore? Ma sei così disperato? Beh, se no mica chiedevo a te, scusa. Questa è carina. Sì, questa è carina. Sì. E poi abbiamo, in conclusione, mi parli dei suoi problemi. Il dottore, lo psicologo, al paziente. E il paziente dice: spesso sono giù. E cosa fa quando è giù? Beh, in genere citofono e mi faccio aprire, ma lei non mi sente mai. Fine.
1: Ah, ecco.
0: Avevo detto che erano brutte.
1: Non so da chi era il problema, del paziente o dello psichiatra.
0: Mi sa che il problema è mio.
1: Ah, ecco.

0: E giunge al termine anche questo mercoledì insieme qui al Comedy Radio Show. Possiamo dire se sì che siamo al giro di boa? No, forse domani il giro
1: a
0: di
1: metà,
0: boa.
1: Siamo
0: domani,
1: metà, dai,
0: domani
1: metà.
0: Il giro di boa, perché ci siamo anche sabato. Quindi domani giovedì un'altra puntata del Comedy insieme alla nostra Cecilia Pedrosa Hermosa Briosa
1: e nostra Alessandra stupenda, meravigliosa e muy guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 9:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
3: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
5: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
6: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
2: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport. La vittoria netta della Fiorentina, rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
7: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia. Daniel Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
8: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
7: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 sul Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
2: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
9: WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Zen, la radio dei numeri uno.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla 12 Roma Civitavecchia, a causa di un veicolo in fiamme, traffico bloccato tra Santa Severa e Civitavecchia Sud, in direzione Aurelia. Prestare attenzione alla presenza di fumo in carreggiata. Ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo, dove segnaliamo un incidente all'uscita di Tivoli. In entrambe le direzioni, prestare attenzione. E proseguendo sulla A24 andiamo sul tratto urbano code a tratti tra Tor Cervara e Togliatti e più avanti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, traffico intenso tra Torrenova e il raccordo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna code tra Flaminia e Cassia e proseguendo tra Appia e Tiburtina. In carreggiata interna si rallenta tra Casilina e Ardeatina. Ed infine la via Pontina, in direzione di Latina, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra via dei Rutoli e via Aprigliana. Al momento il traffico è tornato regolare. In direzione di Roma, invece, segnaliamo code a tratti tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: è mezzogiorno.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
3: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
5: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
6: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
2: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione e dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina, rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
0: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
7: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
0: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 a Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
2: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 16 di settembre. Il mercoledì è un po' quel giorno di mezzo della settimana che non è né carne né pesce, però domani sarà giovedì e questa cosa ci incentiva. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento interamente dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Non a caso noi ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sarà Cecilia con noi che porta un po' una ventata di Spagna qui in Italia e partiamo da un proverbio oggi. Perché avete mai preso una cantonata? Immagino di sì, succede a tutti. Oppure quante volte avete detto in bocca al lupo? Scopriamo l'origine di questi proverbi e poi andiamo in tavola per parlare di quello che viene definito anche il nettare degli dèi. Veniva definito il nettare degli dèi. Parleremo di vino e di uva. Poi, come sempre, l'appuntamento con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 16 settembre. Quindi siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento insieme mercoledì 16 settembre. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri e do il bentornato a colei che porta il sole, a colei che porta un po' di Spagna.
1: Olè!
0: Qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca.
0: Partiamo subito con le date, quindi un po' di agenda, anche parte del cuore pulsante del nostro programma, quindi vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 16 settembre.
1: 1904, in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà fino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi, il 4 settembre ad opera dei carabinieri. 1985, attentato al Café de Paris di via Veneto a Roma. 2005, viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Ceci? Abbiamo un po' di festeggiati.
1: Sì, Elena Maria Ida di Cioccio, attrice di giochi e conduttrice televisiva e anche radiofonica. Anche auguri a Alessandro Cecchi Paone. E a livello internazionale facciamo gli auguri anche al re della salsa ed ex di Jennifer Lopez, Marc Anthony. E anche ricordiamo chi concepiva il blues come costante di vita, ossia B.B. King.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché l'onomastico è qualcosa che non va sottovalutato e abbiamo dei santi da festeggiare oggi.
1: Facciamo tanti auguri a Santa Eufemia e infatti il proverbio dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. E noi facciamo un brindisi agli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
17: Ci sono i vostri messaggi che arrivano, sono tanti, noi li scegliamo, noi vi leggiamo, dico noi perché sono io Francesca Romana, ma c'è anche la nostra Ceci. Ciao Ceci.
18: Ciao cara.
17: E oggi abbiamo scelto i messaggi di Valeria
18: e anche di Dario,
17: che allora, salutiamo.
18: Sì. Valeria dice: ho ballato fino a consumare le prime scarpe di salsa con il brano No Me Ames, interpretato da Jennifer Lopez e Marc Anthony, quando insomma ancora erano belli innamorati.
17: Erano una bella coppia. Però posso dire, Jennifer Lopez è bella sì accanto praticamente a chiunque, ma da sola splendida, una luce tutta sua.
18: Anche perché Marc Anthony sarà molto bravo, però insomma non è tanto bellino, a gusto mio, eh? Invece Dario dice: il 16 settembre 1925 nasceva B.B. King e anche mia nonna Assuntina. Immortali tutte e due nei miei ricordi.
17: E noi li ricordiamo, sia B.B. King che nonna Assuntina.

È il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi quando, dopo l'agenda, arrivati a questo punto, il mercoledì abbiamo un appuntamento con i proverbi e con i modi di dire. Con noi ci sarà Cecilia e tutti purtroppo abbiamo preso una cantonata, sottolineo cantonata, nella vita. Oppure tanti abbiamo ricevuto, spero tanti, in bocca al lupo. Sono questi i proverbi e i modi di dire all'italiana di cui parliamo tra pochissimo, perché hanno delle origini e delle leggende dietro di sé molto interessanti. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Your radio station.

0: la domenica.
1: E il mercoledì c'è un appuntamento che torna qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché andiamo per frasi fatte e modi di dire che a noi italiani piacciono veramente tantissimo. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: Che porti un po' una ventata di Spagna qui nel nostro programma, insomma, in cui siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, però tu sei verde, bianca, rossa e gialla.
2: Esatto.
1: Che appunto la bandiera della Spagna è rosso e giallo, noi il rosso già ce l'abbiamo nella bandiera italiana e quindi vabbè, arriviamo al succo e al dunque, sono un po'
2: infatti
1: persa.
2: Questa volta io sono pronta, perché siccome qualche volta mi hai detto ma come si direbbe questo modo di dire in spagnolo, ve lo dirò tra poco. Allora, vi siete mai chiesti da dove arriva l'espressione prendere una cantonata?
1: Il cantone era un angolo, giusto? Io mi ricordo,
2: esatto,
1: che da piccola giocavo ai quattro cantoni, che era un gioco dove all'interno di una stanza c'erano quattro angoli e ti dovevi tipo scambiare di posto con gli amichetti.
2: Allora, tutti la usiamo quando facciamo uno sbaglio grosso. Ebbene, la cantonata era l'angolo di un palazzo, ai tempi delle carrozze con i cavalli, un cocchiere poco attento rischiava di stringere troppo la curva e finire con le ruote direttamente contro lo spigolo in pietra del palazzo, quindi la cantonata appunto.
1: Chi è che non ha preso una bella cantonata nella vita?
2: Ma sai invece come si dice in spagnolo?
1: Come?
2: Meter la pata.
1: Ok, è abbastanza diverso.
2: Sì, però quello è il senso.
1: Sì, il significato è lo stesso, sì,
2: esatto.
1: Perché poi tra italiano e spagnolo abbiamo, a parte molte parole che si somigliano, ma anche molti modi di dire che sono simili.
2: E che dire di in bocca al lupo? Sai da dove proviene questo detto, cara Francesca?
1: Non dalla fiaba di
2: Cappuccetto Rosso?
1: Cappuccetto Rosso, non dall'immagino.
2: No. Nasce come augurio di protezione dei cacciatori, ma per i lupacchiotti la bocca della mamma è il posto più sicuro del mondo per essere trasportati.
1: Allora in bocca al lupo a tutti, così in generale.
2: E non prendete una cantonata!
3: VRN News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
5: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
5: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
7: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
4: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
0: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La Premier Meloni e il Ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il Ministro degli Esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
4: Maxifurto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport. La vittoria netta della Fiorentina, rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli, il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
8: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e rivallarno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
9: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
8: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 a Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
4: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
10: Sono le 13:03.
3: URL Radio.

0: siamo stati un po' tra l'Italia e la Spagna perché abbiamo visto un po' di proverbi e come si dicono in entrambe le lingue. Speriamo che nessuno di voi questo mercoledì abbia preso una cantonata, però appunto abbiamo dato l'in bocca al lupo a tutti in generale. Con noi c'è Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi su questi proverbi: prendere una cantonata e in bocca al lupo.
1: Sì, ma soprattutto c'è chi ci racconta i propri proverbi, insomma, di ogni regione, ogni posto. Matteo dice: qui da noi si dice sempre far venire il latte alle ginocchia.
0: Come no?
1: Quando qualcosa è noiosissima. Ma che c'entrano le ginocchia? Beh, Matteo, se non erro, deriva dai vecchi contadini che mungevano a mano e ci mettevano così tanto che il secchio si riempiva fino alle ginocchia.
0: Hai capito? Non la sapevo questa.
1: Hai visto? Mo la sai.
0: Cosa ci insegna la nostra Cecilia?
1: Invece Chiara dice: mia nonna diceva sempre sei un tipo di manica larga quando facevo i regali. Beh, adoro queste chicche.
0: Un po' come le mani bucate, più o meno.
1: Ma
0: il
1: sì.
0: Senso è quello, cioè nel senso che non diamo troppo, non poniamo troppa attenzione ai soldi che andiamo a spendere, ma quando vogliamo fare un regalo oppure quando vogliamo spendere dei soldi siamo di manica larga.
1: Invece Roberto, guarda, questa io non la sapevo, ci dice: da me si dice fare una figura da cioccolataio. Ancora mi fa ridere se ci penso.
0: Che fanno i cioccolatai?
1: Ma sembra che è un modo dolce per dire che si è fatto una brutta figura.
0: Poveri cioccolatai.
1: Un po' come prendere una cantonata, insomma.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: C'è una frutta in particolare che nell'antica Grecia veniva chiamata anche il nettare degli dei, cioè non era proprio la frutta, ma poi era ciò che ne derivava da questa frutta. E in Italia abbiamo qualche tacca sulla cintura di esperienza con la bevanda degli dei. Stiamo parlando del vino e dell'uva, perché siamo nella stagione, ormai c'è stata la raccolta dell'uva, ed è di questo che parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Orni.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: credere di sogni.
1: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati Doyle, ben ritrovato anche la nostra Cecilia. Ciao Ceci.
2: Ciao cara Francesca, quanto mi piace stare qui con te, guarda.
1: Anche a me tanto, sì. E quanto mi piace anche parlare assieme a te di cibo, perché oggi vediamo un frutto veramente che veniva definito degli dèi, come degli dèi veniva definito anche il vino.
2: Esatto, perché settembre è il mese della vendemmia, delle colline che cambiano colore e dell'uva matura tra i filari, un frutto antico che rappresenta uno dei pilastri, pensa, dell'identità italiana nel mondo. L'Italia è infatti stabilmente ai vertici mondiali per produzione e esportazione di vino.
1: Sì, abbiamo tantissime regioni, la Sardegna, la Campania, la Calabria, la Puglia.
2: Infatti tra i vini che più piacciono nel mondo, come non nominare il Prosecco, diventato un vero e proprio fenomeno di costume globale, fino ai grandi classici come ad esempio il Chianti, il Barolo, il Brunello di Montalcino e il Pinot Grigio, tra i più richiesti ed emulati all'estero. E io qua apro una piccola parentesi, Francesca.
1: Io non sono una grande esperta di vini, eh.
2: Ad esempio in Spagna piace moltissimo il Lambrusco perché è dolce.
1: Io ti ripeto, se sì, non sono un'esperta, vi dico soltanto che una volta ho fatto una gaffe con mio padre e gli ho detto: papà, ma quindi se la temperatura è 15 è un vino caldo o è un vino freddo? Questo dà insomma la misura della... Invece era il grado alcolico. Spoiler, ecco. Mi ha detto: non sedere più alla mia tavola. Scherzando,
2: cacciato
1: ovviamente.
2: Via. Allora, i dati di vendita rilevano che gli italiani oggi consumano prevalentemente vino bianco, scelto per la sua freschezza e versatilità quotidiana.
1: Sì, anche un po' più leggero rispetto al rosso.
2: Ma sì. Al secondo posto resiste il vino rosso, insostituibile soprattutto durante il periodo più freddo, e poi seguito dal Prosecco, che è in fortissima crescita, trainate dal rito dell'aperitivo che ormai fa parte della cultura quotidiana.

0: tantissimi. Sapete come e sapete dove trovarci, quindi buon proseguimento e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura a Frascati, code su via Enrico Fermi, in prossimità della rotatoria con via Tuscolana e su via Gregoriana. Traffico rallentato anche su via Don Bosco. Andiamo sulla via Appia, in uscita da Roma si rallenta in prossimità dei centri abitati di Santa Maria delle Mole, Albano Laziale e Genzano di Roma, nei due sensi di marcia. Ed infine lo sport. A Latina, allo stadio Domenico Francioni, questa sera alle ore 18:30, si gioca la partita Latina Guidonia Montecelio, valida per il campionato di Serie C. In occasione dell'incontro sarà istituita una particolare disciplina del traffico nella zona interessata dall'impianto sportivo, con possibili modifiche alla viabilità e alla circolazione nelle aree limitrofe allo stadio. Prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
5: International, independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 14:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner, da Londra a Kiev, un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Inflazione: l'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata: con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco, che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A: dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

tocca proprio a noi. Allora benvenuti, puntata del mercoledì in questo 16 di settembre. Abbiamo passato la metà del mese di settembre, non so se ve ne siete accorti. Beh, le giornate sì, si sono accorciate e di questo ce ne siamo accorti. Poi invece per quanto riguarda la temperatura,

0: 5 in condotta.
1: E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare. Cosa non c'è sul mare? Come sei universale? Come sei sola? Come sei dolce? Poi ti sei fatta male?

0: bene.
1: Dai, oggi parleremo parecchio, non soltanto, ma parleremo molto di tecnologie perché ho un sacco di notizie. Io partirei con questa, che è quella del frigorifero giudicante, il frigorifero controllore, chiamatelo come volete, il frigorifero agente di polizia. Hanno inventato questo frigo smart che analizza la tua dieta, cioè tu carichi la tua dieta. Io non lo so se te la fa lui, se deve essere una dieta di un dietologo, se è tua moglie che decide cosa devi mangiare, cosa puoi mangiare, oppure no. E cosa fa sto frigorifero? Blocca lo sportello se rileva che stai cercando, ad esempio, che ne so, lo spuntino di mezzanotte. No, alle 11 si chiude e resta bloccato. Praticamente è davvero l'ideale per chi cerca disperatamente di nascondere, sai, quella cosa che poi me la mangio più tardi e così via. Non è male come idea, non è male, devo dire, da far impallidire dottor Nozardan.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: WRN. Your radio station.

Ah beh, si ricollega un po' alla notizia di prima, eh? Tentazioni alle quali non sappiamo resistere. Ad esempio, una delle tentazioni alle quali non so resistere sono le patatine. Le patatine, quelle, le chips in sacchetto, no? Che poi dici, guarda, beh, apro quel sacchettino lì, ne mangio tre, poi lo richiudo, solo sale. E invece no, non ce la fai poi a fermarti, te le mangi tutte, alla fine ti vengono i sensi di colpa. Immagina i sensi di colpa di chi si mangia queste patatine in Svezia, che sono le patatine in busta più care al mondo. Allora, sono 5 singole patatine, cioè te le mangi in 2 secondi, servite in una scatola di lusso per la bellezza di 55 euro, cioè praticamente 10 euro e 10 per ogni patatina. Mamma mia, non lo so, vabbè, ma cosa c'hanno di particolare queste patatine per costare sta cifra?

ammettiamolo, a tutti è capitato di sbagliare, ma poi è difficilissimo chiedere scusa quando te ne rendi conto, no? Cioè, perché uno dice, ma no, devo salvare la faccia, no, io non chiederò mai scusa, ma in fondo ci avevo ragione, e poi umiliarsi, no? Perché è un'umiliazione chiedere scusa. In Giappone hanno risolto questo problema con un'agenzia, pensa a te, la potremmo fare anche qui da noi e secondo me funzionerebbe. Un'agenzia che puoi pagare per andare a chiedere scusa a quella persona alla quale hai fatto un torto, che ne so, il capo, la fidanzata, a tua moglie, ecco, al posto tuo. Praticamente c'è qualcuno, suona il campanello, dice: guardi, e lei la moglie del tale? Sì, guardi, sono qui per chiedere scusa a nome di suo marito. Immagino poi lei che dice: sì, lo so che quel deficiente di mio marito non c'ha manco la faccia di venire a chiedere scusa. Poi tra l'altro le tariffe variano a seconda della gravità del fatto, e anche questa è bella, perché è giapponese, anche dell'angolo di inclinazione dell'inchino di scuse, perché i giapponesi fanno l'inchino, no? Allora più si deve inchinare, e più devi pagare.

0: time.
1: WRN Radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: scelta d'amore.
1: È capitato a tutti noi di perdere l'auto, o meglio, di dimenticare dove abbiamo parcheggiato l'auto. No, che poi ti sale l'ansia in quei momenti lì, no? Magari sei in una città che non conosci, le strade ti sembrano tutte uguali, i parcheggi ti sembrano tutti uguali. Vabbè, che adesso c'è, puoi impostare anche con Google il posto dove parcheggi l'auto. Magari sei lì di corsa, non fai sta cosa, dici tanto poi lo ritrovo sto parcheggio, e invece poi devi girare, a volte preso anche dal panico. Ecco, gli era passato pure il panico a questo signore tedesco, che 20 anni fa ha denunciato il furto dell'auto e l'ha ritrovata 20 anni dopo esattamente dove l'aveva dimenticata. Cioè non era stata rubata, ma l'aveva proprio parcheggiata lì, semplicemente non ricordava più dove era il parcheggio, o aveva, insomma, invertito, sbagliato, pensava fosse da un'altra parte. 20 anni è rimasta

Questo è un bel lavoro, insomma non è magari un lavoro a tempo pieno, ma è un lavoro sicuramente rilassante e che potrebbe fare gola a molti. Ecco, un'azienda che produce materassi, poi magari cerchiamo anche il nome di questa azienda, ha aperto le selezioni per, le hanno definiti proprio in questo modo, dormitori professionisti. E in cosa consiste il suo lavoro? Consiste nel testare i letti 8 ore al giorno. E ti devi mettere lì, devi sentire se il materasso è morbido oppure no, se cede, se poi ti alzi col mal di schiena. Ma ci devi pure dormire, perché non basta mettersi lì, star fermi e basta. No, devi dormire e anche poi in base a questo viene definita la qualità del tuo sonno e di conseguenza la qualità del materasso. 5 condotta. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Napoli, la circolazione rallentata verso Napoli per guasto tecnico tra Afragola e Casoria. I treni alta velocità intercity e regionali viaggiano con ritardi fino a 60 minuti. E veniamo al traffico sull'autostrada Roma-Fiumicino a seguito di un incidente da poco rimosso. Permangono code residue da Ponte Galeria fino al raccordo anulare. Sullo stesso raccordo si procede a rilento in carreggiata interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In esterna code tra Roma Fiumicino e Via del Mare, proseguendo tra Ardeatina e Tuscolana. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

No, a proposito di lavori strani o di lavoratori strani, complimenti a questo dipendente. Dove è capitato? In Corea, questo dipendente. Particolarmente pigro, ma molto perspicace, ma ha inventato sta cosa che, voglio dire, manco in un film, pensate cosa ha fatto. Ha assunto un sosia su una piattaforma online per farli presenziare alle riunioni aziendali, quelle che si fanno in smart working, quelle online. Cioè, ho trovato una persona che mi assomiglia in tutto per tutto. Io adesso non lo so, non ho capito bene se questo sosia è un sosia in carne ed ossa o se si tratta di un'intelligenza artificiale, perché il piano poi è crollato perché il finto lui sembrava troppo attento e non sbadigliava mai, cosa che evidentemente, conoscendo il dipendente, al suo capo insomma, non è sfuggita, quindi ha detto: ma sarà proprio lui?

E sempre a proposito di persone che si sostituiscono alle altre, c'è la storia triste di questo signore, si chiama Teresois Bundi, vive in Kenya e in Kenya lui viveva tutto sommato anche abbastanza bene, perché di professione faceva il ghostwriter. Cos'è il ghostwriter? È quello che scrive, in questo caso lui era un ghostwriter accademico, quindi lui c'aveva una grande testa, c'ha ancora una grande testa, scriveva tesine per gli studenti di tutto il mondo, cioè a pagamento, sai, gli mandavano tutti i dati delle lezioni universitarie, scolastiche e così via, e lui preparava la tesina fatta bene, insomma, e su questo aveva, insomma, costruito la sua attività, viveva bene di questo. Adesso però ha detto: mannaggia, sono all'astrico, non ce la faccio più, perché per colpa dell'intelligenza artificiale, cioè non perché sai, si sono messi gli studenti con maggiore voglia di lavorare, di fare, di dimostrare quello che sanno fare, ma perché il suo lavoro ormai è sostituito dall'intelligenza artificiale. È tristissima sta cosa, eh.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

E parliamo di giovani, parliamo di generazione Z, i giovani che ormai, insomma, generazione Z sta diventando la generazione giovane adulta. Questa generazione che sta delineando anche i suoi tratti, come dire, caratteriali. Ecco, cos'è importante? Hanno chiesto ai ragazzi della generazione Z cos'è importante per voi e cosa volete prima di tutto, quali sono le priorità per il vostro futuro. Beh, loro dicono la salute e il benessere. Io adesso non lo so se per benessere si intende anche il benessere economico. No, dico no, benessere, star bene, vivere in serenità, vivere in santa pace e in salute. Devo dire che è un bel punto di partenza. Bravi ragazzi.

Ma già hanno definito lo sciopero dei presepi. Quando è stato? Ieri? Altro ieri? Mannaggia, anche loro. Io non avrei mai pensato che potessero avere un periodo di crisi. E lì, i bottegai, come si chiamano? I presepisti? Esiste? Sì, i presepisti di San Gregorio Armeno a Napoli. Cioè questa zona, queste botteghe famose in tutto il mondo, perché per tutto l'anno lì trovi personaggi del presepe. E poi, sapete, vengono inseriti in questo presepe anche personaggi famosi, quelli che hanno fatto la storia, o quelli che sono si sono particolarmente distinti in quel periodo, in quell'anno. Ecco, hanno fatto sciopero. Le botteghe sono rimaste chiuse per una mattina fino a metà pomeriggio, fino al primo pomeriggio, esponendo un cartello di protesta contro il rischio di apertura di negozi di souvenir. Cioè dicono: noi facciamo queste statuine che sono artigianali, sono fatte a mano, una ad una, sono delle piccole grandi opere d'arte, e dicono, cioè, poi ci aprite i negozi di souvenir che ci copiano magari con cinesate, per cui hanno fatto bene secondo me a protestare.

0: your passion for music. There are no
1: rocks that rock away. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: Ma sta notizia mi ha stupito davvero, non lo so, se è da confermare, ma la trovo sul TGcom 24 che riguarda lui e da un po' con, che non ne parlavamo, di Kim Jong-un, sì, quello della Corea del Nord, è presente, ecco. Sembra che adesso, sai, c'è un, per un po' vuole creare la bomba atomica, poi ce l'ha con i vicini della Corea del Sud e poi spara, lancia missili nell'oceano e così via. Beh, adesso ha detto basta, mi voglio divertire. E sta trasformando Pyongyang, che è la capitale, in un grande Luna Park. Cioè, ha detto basta, io adesso voglio che gli abitanti della Corea del Nord si divertano. Per cui sta trasformando la città, perché poi cioè lui non si fa grossi problemi, se c'è da abbattere qualcosa per ricreare un grande Luna Park, che ne so, una specie di Gardaland a dimensione città, e lì stanno spuntando centri commerciali di lusso, che poi lì non c'hanno manco i soldi per comprare le cose, bar, sale giochi, locali che servono prodotti da tutto il mondo, e beh, insomma, staremo a vedere se davvero poi Pyongyang, che l'abbiamo sempre immaginata come una città, sai, triste, grigia e così via, sarà davvero un Luna Park a cielo aperto, anzi una grande città Luna Park.

Vuoi vedere che magari un giorno andremo tutti in Corea del Nord a farci le vacanze per divertirci a Pyongyang? Ma non lo so, non lo so. Certo è particolare sto tizio, il Kim. Va bene, chiudiamo la puntata di questo mercoledì. Grazie davvero a tutti, ci sentiamo domani. Ciao da Ivano Visonam.

0: VRN Radio, VRN News.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev, un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Inflazione: l'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata: con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco, che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A: dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare una nuova giornata, per proseguirla nel migliore dei modi, con tante notizie, con tanta musica. Tra poco vediamo un report del New York Times tra le mete del 2026 da visitare, e tra le città italiane proprio scelte dal New York Times nella sua lista di luoghi meravigliosi che almeno una volta nella vita dovrebbero visitare le persone del posto, ce n'è una che forse molti non avrebbero pronosticato, anche se altamente bella. Lo vediamo tra poco. It's

C'è il New York Times, cari amici di The Meg, che ha praticamente pubblicato le mete da visitare in questo 2026. Ovviamente viene menzionata anche la nostra bellissima Italia, ma c'è solo un posto che loro hanno deciso di menzionare ed è Genova, inserita nella celebre selezione annuale delle 52 Place to Go della New York Times, indicata come esempio di rinascita urbana. Uno degli elementi che loro hanno riportato è l'attenzione proprio internazionale sulla città, la trasformazione, no, del waterfront, legata proprio al progetto firmato da Renzo Piano. Ed è interessante perché Genova per molto tempo è rimasta quasi schiacciata, no, turisticamente, tra altre grandi destinazioni italiane. Eppure ha un centro storico enorme, bellissimo, una tradizione marittima fortissima, dei palazzi storici, dei vicoli, anche un rapporto con il mare completamente diverso da quello delle classiche città turistiche. E forse anche questo, no, che oggi cercano diversi viaggiatori del mondo, non necessariamente il luogo che compare per primo quando digitiamo vacanze in Italia, ma quello che riesce ancora a sorprenderci, anche che è meno gettonato, che magari uno lo scopre solo perché va nella lista del New York Times. Per una volta nella grande lotteria internazionale del turismo italiano, Genova ha deciso di prendersi il primo posto.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN. Your radio station.

Avete mai sentito questa cosa? Io vado una settimana a casa tua e tu vai una settimana a casa mia. Nessun albergo e soprattutto niente conto della camera. Quello che sembra la trama di una commedia romantica, no? Lo scambiarsi le case è tornata ad essere una vera tendenza di viaggio. Lo si è visto in questo 2026 e sarà sempre più presente anche nelle prossime estati, nei prossimi viaggi, nelle prossime vacanze degli italiani e non solo. Tra poco parleremo proprio di questo, del ritorno dello scambio casa per andare in vacanza.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
16: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
15: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
17: The Meg,

0: Avete mai sentito parlare dello scambio casa? Due persone che si conoscono, che abitano in due posti diversi, metto tipo l'Italia. Una persona che vive in Puglia, un'altra persona che vive a Milano, per le vacanze decidono di scambiarsi la casa. Io vado una settimana da te giù in Puglia, tu vieni da me una settimana a Milano. Lo scambio casa sta vivendo proprio una nuova fase di popolarità in questo 2026, anche grazie alle piattaforme che mettono in contatto delle persone disponibili a ospitarsi reciprocamente, perché non si fa solo con chi si conosce, ma anche tramite dei portali. Ovviamente ci sono anche delle garanzie che vengono date, non facciamo entrare chiunque dentro casa nostra. Secondo i dati diffusi, in Italia stanno crescendo anche destinazioni come Abruzzo, Calabria, mentre tra le città risultano particolarmente richieste anche Napoli, Trieste e Palermo. Il vantaggio economico è evidente, perché dobbiamo soffermarci anche su questo. Eliminare o ridurre drasticamente il costo dell'alloggio può cambiare completamente il budget di una vacanza. Ma c'è anche un altro dettaglio importante: invece di vivere in una zona costruita intorno ai turisti, ci si ritrova spesso in dei quartieri residenziali, quindi devi fare la spesa, devi vivere la città in maniera più simile agli abitanti, entri a far parte proprio di quel quartiere per una settimana, due settimane, poi dipende come ti organizzi. E c'è anche un'altra cosa bella: se troviamo qualcosa fuori posto quando torniamo, sappiamo esattamente dove abita il colpevole, no? Non dobbiamo cercare chissà dove, quindi è secondo me uno scambio molto molto interessante. Bisogna fidarsi ovviamente, però potrebbe essere una buona opzione per le vacanze di questa fine estate, ormai siamo agli sgoccioli, o della prossima estate del 2027.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: like him on it.
1: On your radio.
2: And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
4: giorno e notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: VRM Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: All'interno di The Mag parliamo di tutto, parliamo ovviamente anche di tendenze. Tra le tendenze alimentari, in questo caso emerse nel 2026, c'è un ritorno della Gen Z verso ingredienti e ricette legati alla stagionalità. Secondo proprio un'analisi riportata da Y News nei contenuti online, nelle ricerche, sono tornati protagonisti prodotti stagionali come asparagi, agretti, fave, piselli freschi, fragole. Ed è interessante perché per anni ci siamo abituati ad avere praticamente qualsiasi alimento disponibile 12 mesi all'anno, cosa che io personalmente non faccio. A me piace mangiare un determinato frutto e una determinata verdura quando è proprio il periodo di mangiarla, ma oggi sappiamo perfettamente che è tutto a disposizione di tutti 12 su 12. Adesso però una parte dei più giovani sembra riscoprire i mercati locali, gli ingredienti semplici, prodotti che hanno un momento preciso dell'anno. Naturalmente anche l'estetica social conta, perché frutta e verdura colorate funzionano benissimo nelle fotografie. Piccolo consiglio per i creator o per chi vuole diventare dei creator: se volete essere dei creator che vanno verso il mondo del food, i colori sgargianti di determinati alimenti uguale sono tanti like. Resta comunque una cosa molto molto bella. Abbiamo inventato delle app, il delivery, supermercati enormi, ricette provenienti dall'altra parte del pianeta, però la nuova tendenza del 2026 è diventato chiedere alla nonna: ma i pomodori quando è che sono buoni davvero? Quando è che devo mangiarli? Dimmi un po' qual è il periodo, così vado a comprarli e li assaporo.
1: Dio perdona, abbi pietà.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Se vi fa piacere, se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli segnalato un incendio al chilometro 537 tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E come di consueto in questo orario, il traffico intenso sulle principali arterie della rete viaria. Iniziamo dal raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire da via Togliatti e sulla Flaminia qui da Corso Francia. In chiusura un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina a causa di un incidente. Ci sono code a partire dalla raccordo fino a Via di Pratica in direzione di Latina. Da Gianguido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un caro saluto a tutti, carissimi, ben ritrovati. Siamo sempre qui alle 18 e 4 minuti, come sempre in diretta, puntualissimi, qui sulle onde della musica, URN Radio. Come sapete, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e lunedì, martedì e mercoledì in diretta, giovedì e venerdì due trasmissioni che sono andate in onda già qualche settimana fa. Infatti poi questa la risentirete sicuramente tra qualche settimana e capiterà in qualche giovedì o qualche venerdì. Bene, in apertura che cosa è successo? Abbiamo ascoltato Time Out of Mind degli Steely Dan Gaucho, l'album 1981.

con il featuring di John Tropia alla chitarra e Romir Diodato con The Summertime, famosissima, del 2010.

0: Your radio station.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Brian Hogue e la bellissima Straight Ahead dall'album omonimo, il brano che apriva l'album Straight Ahead Beginning Again 1974.

davvero un bel groove questi Down to the Bone. Devo dire che li ho scoperti da poco, mi sono piaciuti, un groove fantastico, sono bravissimi, mi piace molto questa Brooklyn Heights del 1996, sì, l'album From Manhattan to Staten, sulle onde della musica, lunedì, martedì e mercoledì in diretta, giovedì e venerdì riascolterete alcune puntate delle settimane precedenti.

Schwarz and Funk, ormai noti qui in sulle onde della musica, più che quella che abbiamo ascoltato prima, che non mi viene in mente il nome. L'album The Chill House Effect 2015.

0: your radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Basia con il brano Astrud, l'album Time and Tide 1987. Siete su WRN Radio, questa è Sulle Onde della Musica.

bellissima Morning di Al Jarreau insieme a George Benson, si sente tutta bellissima anche questa versione sulle onde della musica. Sta per chiudere, lo fa con un brano famosissimo del 1979 di Michael Jackson, contenuto nell'album Off the Wall, un brano che è scritto da un grande musicista, un grande della canzone degli Stati Uniti, Rod Temperton, che poi tra l'altro scrisse anche altri due brani. C'era il grandissimo Quincy Jones che gli chiese di scrivere un brano, forse era corto di testi, Rod per piacere gliene fece tre ed erano appunto Rock With You, Off The Wall, il brano che dava il titolo e dà il titolo all'album, e Burn This Disco Out. Sulle onde della musica termina qui, il brano in questione è Rock With You, e noi ci sentiamo domani come sempre su WRN Radio alle 18. Ciao.

0: ore 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani, in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
2: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Per riscattare la figuraccia col Sassuolo, cambi in vista. Spalletti in assetto anticrisi dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. In conferenza il tecnico smorza così la pressione.
4: Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile. Già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita. Abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
2: Intanto il Bologna esonera dopo quattro partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
5: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza-Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le due squadre, in testa alla classifica, punteggio pieno, sarà Massa. La penna arbitrerà invece Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su quattro per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
6: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
2: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura all'atletica, è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
0: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
17: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
3: L'economia.
2: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre un milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA, in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre, sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi tre anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Comunicati i risultati definitivi della prima fase dell'OPAS di Poste su TIM e la prossima settimana si riapre la possibilità di aderire. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Si è conclusa positivamente la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. I risultati definitivi evidenziano che ha aderito il 46,523% della capitale sociale di TIM, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del gruppo di telecomunicazioni. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre, e chi aderirà godrà delle stesse condizioni, informa una nota. Il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire, ha dichiarato commentando i risultati l'amministratore delegato Matteo Delfante in un'intervista al TG Poste, perché stiamo valorizzando le azioni di TIM con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. Delfante ha anche annunciato che al termine dell'operazione partiranno le attività di integrazione delle due aziende. Per Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, l'OPAS su TIM è un'operazione storica per il paese e per il territorio, e il suo successo farà nascere un grande gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali.
2: È tutto per ora, più tardi.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Nettunense, per i rilievi a seguito di un incidente, è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 15 nei pressi di Campoleone in entrambe le direzioni. Ripercussioni al traffico locale con code a partire da Monte Giove fino a Vallelata Nord. Un altro incidente rallenta il traffico sulla Pontina a partire dal raccordo anulare fino a Via di Pratica in direzione di Latina. E vediamo la situazione proprio sul raccordo. Al momento abbiamo code in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e La Rustica. In esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Sulla stessa Roma Fiumicino, in colonnamenti tra Parco dei Medici e Viale Isacco Newton nelle due direzioni. Verso lo stesso raccordo lentamente sul tratto urbano della A24 a partire da Tor Cervara e sulla Flaminia qui da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
5: un servizio della Regione Lazio.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
3: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
7: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
3: Music Line Jukebox.
5: Torna domani.
8: WRN, your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: WRN Radio.
11: La tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
0: Da leggere.
7: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
1: Da leggere.
8: Il soldato del Vigo in Ortigara di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.
10: VRN Radio.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: WRN Radio. Bellissima.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia. Cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: fino alle 21 e 58 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. It's Friday.

0: Janet.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
17: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
16: Pure tu sei scemo.
18: Ma io non fumo.
16: T'ho visto guidare senza casco.
19: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
16: Mi sono spiegato?
18: Hai.
16: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
20: Sono le 23:01.
1: VRN Radio.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: La tua radio.
11: Off of the gram. Bitches love the gram.
12: Oh wait, shit.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul trapezio.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: È mezzanotte e un minuto.
8: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
9: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: The more you hear it, the more you feel it.
11: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Web Radio Network Night, la

0: WRN Radio, la tua radio.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Web Radio Network Night. La

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono

0: quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: È l'una.
2: WRN Radio.
3: WRN Radio. In the music.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: È 1:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.